più rapimento perché si guarda di pensare e vuoi con la vita e tu hai arrivato il mondo con il coraggio a dare da basta campo di basta campo di basta campo di basta campo di

Senta che mi prosta, hai tutto quello che ti stupi o ti resta. Quando mi fanno brutti e si mi addico perché

siete viste tutti, ma usa mai da usare i nomini, se fai qua, si è quello, si è la vista mai, ma io in realtà, capo del Cosca, in audiziella, nelle incunato, tu di là, io con l'intubato,